piangimi, non piangerla. Perché? Per te, per mamma, per tutti son morta. Compiangimi e perdona, perché t'amo.